Amoto mede kasao, avati mede senti ya ula ukavela, mu mede kabotao, begeko mi bonne faction. Amoto mede kasao, avati mede senti ya ula ukavela, mu mede kabotao, ukenyo nomgi brise ouve.